Se ne scrivo una canzone. E quando torni a pecare, tu hai così lì, la fa con la mia vita.